insomma, tra una cosa e l'altra, le due ore di Happy Hour sono volate via, si sono sciolte come neve al sole. Infatti è stata una giornata calda, anche oggi un pomeriggio caldo. Ma io sono sicura che vi ho rinfrescato con la mia musica, con le mie proposte, le proposte di Happy Hour. Grazie amiche, grazie amici per essere rimasti qui all'ascolto. Io vi invito, o invito comunque chiunque abbia voglia di risentire l'Happy Hour in replica domenica pomeriggio dalle 17 e il martedì dalla mezzanotte, martedì andando verso il mercoledì, c'è ancora Happy Hour, quindi in un modo o nell'altro dovete ascoltarmi. Scherzi a parte, la replica è per tutte le persone che hanno voglia di risentirmi o per chi magari si è perso qualche battuta. Io comunque vi invito a seguire la diretta venerdì prossimo, stesso posto, stessa ora. Niente, buon proseguimento amici, buon proseguimento di serata, buon weekend a tutti. Mi raccomando, se passate per Conselve, Padova, in piazza Cesare Battisti, c'è un bel palco dove questa sera si esibirà la band anni 80 dei Lambda. E ci siamo anche noi di Free Radio. Un buon weekend a tutti, un buon proseguimento di serata e ciao, alla prossima!

networking? Passala in compagnia di Free Radio. Apri sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

te si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica i nostre app.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Sabato 18 luglio non perderti la band Rock and Roll Circus dal vivo, un vero circo musicale che fonde blues, rock and roll anni 50 e sfumature country. Comune, Proloco e Free Radio sabato 18 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a

Questa è Free Radio. Free Radio Conselmo. Music Radio.

state dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 17 luglio, lasciati travolgere dall'atmosfera tropicale con la scuola Latin Style. Reggaeton, salsa, merengue per uno show tutto sudamericano. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 17 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Sabato 18 luglio non perderti la band Rock and Roll Circus dal vivo, un vero circo musicale che fonde blues, rock and roll anni 50 e sfumature country. Comune, Proloco e Free Radio sabato 18 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia.

0: Si Drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app. Insomma, basta che te ne ascolti.
1: L'Unione dei Comuni del Conselvano, con particolare riferimento a Conselve e Terrassa Padovana, è lieta di presentare Ci sto a fare fatica 2026. Cercasi giovani dai 14 ai 19 anni, residenti nel comune di Conselve e Terrassa Padovana. Iscrizioni aperte dalle 12 di lunedì 8 giugno 2026 al sito www.cistoaffarefatica.it. Il progetto durerà dal 29 giugno al 3 luglio a Conselve, dal 6 luglio al 10 luglio sempre a Conselve e dal 13 luglio al 17 luglio a Terrassa Padovana. Le fatiche, tra virgolette, dureranno dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30, percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, e in più riceverai un buono fatica da 50 euro. Per contatti dalle 9 alle 10, Segreteria Cooperativa Giovani e Amici di Terrassa Padovana allo 049 538 3389. Oppure Cooperativa Sociale Alambicco Conselve allo 049 538 4993.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Sabato 18 luglio non perderti la band Rock'n'Roll Circus dal vivo, un vero circo musicale che fonde blues, rock and roll anni 50 e sfumature country. Comune, Proloco e Free Radio sabato 18 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

Estate dove? Estate a Conselve. Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 24 luglio, JJ and Blues in concerto. Serata live in chiave blues, rock and country. JJ Cale and more. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 24 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

Estate dove? Estate a Conselve. Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 24 luglio, JJ and Blues in concerto. Serata live in chiave blues, rock and country. JJ Cale and more. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 24 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

desire that keeps mounting high.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno! Sabato 1 agosto, serata di ballo country con i DJ Luca, Nike, Alex e Albi. E le scuole Country Tour e Country Storm. Comune, Proloco e Free Radio, sabato 1 agosto vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

Smart working? Passala in compagnia di Free Radio. Apri sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

Estate dove? Estate a Conselve. Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 24 luglio, JJ and Blues in concerto. Serata live in chiave blues, rock and country. JJ Cale and more. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 24 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Sabato 18 luglio non perderti la band Rock and Roll Circus dal vivo, un vero circo musicale che fonde blues, rock and roll anni 50 e sfumature country. Comune, Proloco e Free Radio sabato 18 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

0: Ogni giovedì dalle ore 21 puoi ascoltare Pillole di Musica, il programma in diretta condotto da Roberto Violato.
1: Eh sì, cari amici, e allora pilloliamo, continuiamo a pillolare.
0: Pillole di Musica, viaggio musicale con alcuni approfondimenti sul senso e significato delle canzoni proposte.
1: Questo brano racconta una relazione complicata.
0: Ogni giovedì dalle ore 21 qui su Free Radio.

Estate dove? Estate a Conselve. Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 31 luglio, serata di ballo e musica caraibica con le selezioni di Stefano Zalin DJ e animazione a cura della scuola Baila Conmigo. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 31 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

Desideri ascoltare Free Radio Conselve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Free Radio Conselve. Oppure, scarica le nostre app.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 17 luglio, lasciati travolgere dall'atmosfera tropicale con la scuola Latin Style. Reggaeton, salsa, merengue per uno show tutto sudamericano. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 17 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

laggiù laggiù. Da ragazzino ne sapevo di più, di più, di più. L'amore fu un calcio in culo e tante stelle lassù. Amore che non so chi sei, che 7, 8, 9, 10 sarai. Mi manca, sai, il gioco a bere.

networking? Passala in compagnia di Free Radio. Apri sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

L'Unione dei Comuni del Conselvano, con particolare riferimento a Conselve e Terrassa Padovana, è lieta di presentare Ci sto a fare fatica 2026. Cercasi giovani dai 14 ai 19 anni, residenti nel comune di Conselve e Terrassa Padovana. Iscrizioni aperte dalle 12 di lunedì 8 giugno 2026 al sito www.cistoaffarefatica.it. Il progetto durerà dal 29 giugno al 3 luglio a Conselve, dal 6 luglio al 10 luglio sempre a Conselve e dal 13 luglio al 17 luglio a Terrassa Padovana. Le fatiche, tra virgolette, dureranno dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30, percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, e in più riceverai un buono fatica da 50 euro. Per contatti dalle 9 alle 10, Segreteria Cooperativa Giovani e Amici di Terrassa Padovana allo 049 538 3389 oppure Cooperativa Sociale Alambicco Conselve allo 049 538 4993.

Estate dove? Estate a Conselve. Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 24 luglio, JJ and Blues in concerto. Serata live in chiave blues, rock and country. JJ Cale and more. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 24 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra estate a Conselve.

Estate dove? Estate a Conselve. Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 24 luglio, JJ & Blues in concerto. Serata live in chiave blues, rock and country. JJ Cale and More. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 24 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

Mi sono innamorato di una stronza, ci vuole una pazienza. Io però ne sono rimasto senza, era molto meglio pure una credenza. Un fritto di Baranza, Baranza, Baranza.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Sabato 18 luglio non perderti la band Rock and Roll Circus dal vivo, un vero circo musicale che fonde blues, rock and roll anni 50 e sfumature country. Comune, Proloco e Free Radio, sabato 18 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Sabato 18 luglio non perderti la band Rock and Roll Circus dal vivo, un vero circo musicale che fonde blues, rock and roll anni 50 e sfumature country. Comune, Proloco e Free Radio, sabato 18 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra estate.

0: ragazze fanno grandi sogni, forse peccano ingenuità, ma l'audacia le riscatta sempre, non le fa crollare mai.
1: Playing you the greatest hits of all time.
2: Free Radio Conselve.

0: martedì in diretta dalle ore 21.
1: Con Marino e Antonio qui su Free Radio Conselve.
0: Musica blues, pop, rock, molto selezionata, spesso ricercata.

0: Musica.
1: Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Sabato 18 luglio non perderti la band Rock and Roll Circus dal vivo, un vero circo musicale che fonde blues, rock and roll anni 50 e sfumature country. Comune, Proloco e Free Radio sabato 18 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve. Mio padre

fa morire a 20 anni, anche se vivi fino a 100. Cosa sarà a far muovere il vento, a fermare un

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 17 luglio, lasciati travolgere dall'atmosfera tropicale con la scuola Latin Style. Reggaeton, salsa.

merengue per uno show tutto sudamericano. Comune, Pro Loco e Free Radio venerdì 17 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra estate a conselve.

0: Selve.
1: Estate dove? Estate a Conselve. Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 24 luglio, JJ and Blues in concerto. Serata live in chiave blues, rock and country. JJ Cale and More. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 24 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.
2: Dove? Dove non sorge il sole? Come? Come sai, non so come. Quando? Quando non sapevano il nome. Perché? Perché tu sei la ragione.

Estate dove? Estate a Conselve. Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 31 luglio, serata di ballo e musica caraibica con le selezioni di Stefano Zalin DJ e animazione a cura della scuola Baila Conmigo. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 31 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

0: Ciao amiche e amici amanti della magia, scopriamo insieme cosa dicono le stelle di Evita segno dopo segno.
1: Ariete.
0: Amiche e amici carissimi del segno dell'Ariete, si prospetta per voi una settimana densa di incontri ed opportunità. Alcune opportunità da cogliere senza esitare, altre magari vi consulterete con gli amici o coi familiari. Per alcuni di voi sarà piacevole riprendere contatti interrotti da tempo nell'ambiente lavorativo. Le stelle mi suggeriscono collaborazioni interessanti in vista. La parolina magica per gli amici dell'Ariete è entusiasmo.
1: Toro.
0: Per i nati sotto il segno del Toro, siate pazienti. Le stelle invitano alla calma e alla riflessione. Lo so che state aspettando delle risposte, risposte che tardano ad arrivare. E questo purtroppo accade perché vi fissate, ci pensate troppo. Quindi le stelle consigliano di distrarvi, fate qualcosa che vi piace davvero e le risposte che cercate arriveranno. La vostra parolina magica è relax.
1: Gemelli.
0: I gemelli avranno a che fare con dei spostamenti, con dei viaggi, addirittura con dei traslochi. Saranno giorni molto impegnativi che affronterete un pochino con frenesia, ma non dovete temere perché si tratta solo di una fase temporanea. A breve troverete modo di rallentare e fermarvi e pensare un pochino di più a voi stessi, così la fatica sarà ripagata. La parolina magica per il segno dei gemelli è determinazione.
1: Cancro.
0: Amiche e amici del Cancro, le stelle vi invitano a sorridere un pochino di più, perché siete molto pensierosi, siete addirittura arrabbiati. Lo so che spesso avete a che fare con chi vi rende molto nervosi, soprattutto nell'ambito professionale, però qualche bel no ve lo potete anche concedere, visto che siete sempre molto disponibili e pronti. Quindi fate un bel respiro e concedetevelo. La vostra parolina magica per questa settimana è coraggio.

0: Leone.
1: Per i nati sotto il segno del Leone, progetti nuovi in vista per quanto riguarda la ristrutturazione della casa o addirittura anche l'acquisto di una nuova casa. La famiglia si allarga, ci sono nuove nascite e per chi ha figli che crescono, cambiano le esigenze, bisogna allargare, sistemare e rivoluzionare un pochino tutto. Quindi spazio alle idee, ai progetti, alle novità. La parolina magica per il segno del Leone è movimento.
0: Vergine.
1: Per il segno della Vergine, le stelle mi dicono che è pronta una fase di nuovi inizi, soprattutto in amore. La Vergine sente che è arrivato il momento di far cadere i muri, le difese alte che sosteneva, per assumere un atteggiamento più morbido, più aperto ed accogliente. Quindi è tempo di uscire nel mondo dopo questo periodo di chiusura a far conquiste e a farsi conquistare. La parolina magica per il segno della Vergine è seduzione.
0: Bilancia.
1: Durante questa settimana le amiche e gli amici del segno della Bilancia si ritroveranno spesso a discutere con il proprio partner, anche per motivi di poco conto. Magari basterà un niente e boom, esploderete e si salvi chi può. È vero che avete bisogno di una pausa, siete molto stressati, però questo non fa altro che aumentare il vostro disagio. Quindi contate sino a 10 e forse anche di più prima di partire come razzi per la luna. La parolina magica di questa settimana per la Bilancia è calma.
0: Scorpione.
1: Per i nati sotto il segno dello Scorpione sarà una settimana molto positiva e con soddisfazioni che finalmente arriveranno anche per voi. Avete atteso molto, a volte vi siete anche scoraggiati, ma è giunto il momento di gioire e provare finalmente quella sensazione di vittoria che tanto speravate. Tante cosine si stanno sistemando e mettendo a posto e potete essere fieri di voi per quanto avete costruito di buono negli ultimi periodi. La vostra parolina magica è merito.

0: Sagittario.
1: Amiche e amici del Sagittario, in questi giorni sarete alle prese con incarichi, compiti anche diversi dal solito all'interno del vostro lavoro e un pochino preoccupati lo siete, ed è del tutto legittimo visto che per voi è un territorio sconosciuto. Le stelle mi dicono di non temere perché avete tutti i requisiti e le capacità per far fronte alle vostre responsabilità. Siate pazienti con voi stessi e tutto andrà per il meglio. La parolina magica per voi questa settimana è ambizione.
0: Capricorno.
1: Il segno del Capricorno sta vivendo una fase di stallo in questo periodo. Sembra tutto fermo, tutto piatto. Come si dice, la vita va avanti col solito tran tran. Infatti le stelle prevedono ancora qualche settimana di esagerata tranquillità, anche se all'orizzonte qualcosa si intravede, qualcosa di bello sta per germogliare. Abbiate fiducia e non annoiatevi troppo. La parolina magica per il segno del Capricorno è pazienza.
0: Acquario.
1: Per i nati sotto il segno dell'acquario, questa sarà una settimana molto favorevole per quanto riguarda l'amore, per quanto riguarda la coppia. Da qualche tempo sentivate il bisogno di occuparvi un po' più di voi che non di quello che c'è fuori. Sentivate il bisogno di fare cose insieme, di trascorrere più tempo per conto vostro e magari decidere di programmare quel tanto desiderato viaggio. Ecco, questo è il vostro momento favorevole, quindi sfruttatelo al meglio. E la vostra parolina magica è condivisione.
0: Pesci.
1: Per i nati sotto il segno dei pesci, la famiglia questa settimana sarà la vostra priorità assoluta. Avete deciso di riposarvi, di concedervi del tempo per voi e soprattutto per i vostri cari, per gli affetti. Questo non solo farà del bene a chi vi sta intorno, ma anche a voi stessi, perché vi riempirà di belle sensazioni e sentimenti d'amore. Infatti, la famiglia è il vostro più grande successo. La parolina magica di questa settimana per il segno dei pesci è dedizione. Amiche e amici, le stelle di Evita vi danno appuntamento alla prossima settimana. Buona magia a tutti. Ciao.
2: Te si dri ascoltare Fre Radio Conselve. Te puoi anche doparare Alexa. Oppure, scarica le nostre app.

0: Ogni giovedì dalle ore 21 puoi ascoltare Pillole di Musica, il programma in diretta condotto da Roberto Violato.
1: Ascoltiamo Free Radio con Selve o se no...
0: Pillole di Musica, viaggio musicale con alcuni approfondimenti sul senso e significato delle canzoni proposte.
1: Nei nostri social...
0: Ogni giovedì dalle ore 21 qui su Free Radio.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno! Sabato 1 agosto, serata di ballo country con i DJ Luca, Nike, Alex e Albi. E le scuole Country Tour e Country Storm. Comune, Proloco e Free Radio, sabato 1 agosto vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

Estate dove? Estate a Conselve. Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 24 luglio, JJ and Blues in concerto. Serata live in chiave blues, rock and country. JJ Cale and more. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 24 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

Estate dove? Estate a Conselve. Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 24 luglio, JJ and Blues in concerto. Serata live in chiave blues, rock and country. JJ Cale and more. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 24 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra estate a Conselve.

modo più semplice di ascoltarci? Apri il sito freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto play. Il resto lo facciamo noi.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno! Venerdì 24 luglio, JJ & Blues in concerto. Serata live in chiave blues, rock and country. JJ Cale and more. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 24 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

te si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica i nostre app. Insomma basta che te ne ascolti.

Meglio non perderti la band Rock and Roll Circus dal vivo, un vero circo musicale che fonde blues, rock and roll anni 50 e sfumature country. Comune, Pro Loco e Free Radio, sabato 18 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra estate

Il modo più semplice di ascoltarci? Apri il sito freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto play. Il resto lo facciamo noi.

0: Vi ricordiamo le stelle di Evita.
1: Ecco cosa ci raccontano le stelle di Evita questa settimana, segno dopo segno.
0: L'oroscopo segno per segno in onda lunedì e sabato alle ore 6:50.
1: Questa settimana è libertà.
0: Al martedì e venerdì alle 9:50. Al mercoledì e domenica alle ore 10:50. Le stelle di Evita tutte le settimane qui su Free Radio.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Sabato 18 luglio non perderti la band Rock and Roll Circus dal vivo. Un vero circo musicale che fonde blues, rock and roll anni 50 e sfumature country. Comune, Proloco e Free Radio, sabato 18 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra estate.

0: Seguici anche sui nostri social.
1: I've heard people say that

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 17 luglio, lasciati travolgere dall'atmosfera tropicale con la scuola Latin Style. Reggaeton, salsa, merengue per uno show tutto sudamericano. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 17 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

te si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app. Insomma, basta che te ne ascolti.

Estate dove? Estate a Conselve. Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 24 luglio, JJ and Blues in concerto. Serata live in chiave blues, rock and country. JJ Cale and more. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 24 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

0: smart working? Passala in compagnia di Free Radio. Apri il sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.
1: Mercoledì dalle ore 19

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno! Sabato 25 luglio, serata di ballo e musica caraibica con le selezioni di Stefano Zalin DJ, animazione a cura della scuola Little Crazy e Salsa War. Comune, Proloco e Free Radio, sabato 25 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

0: all'ascolto di Free Radio. Scarica le nostre app per smartphone.
1: Just so long can a soul be bound and chained.

0: proper and duck dive.
1: In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Sabato 18 luglio non perderti la band Rock and Roll Circus dal vivo, un vero circo musicale che fonde blues, rock and roll anni 50 e sfumature country. Comune, Proloco e Free Radio, sabato 18 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a

0: Ogni lunedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare New Entry.
1: Buonasera, buonasera a tutti, buonasera Anna.
2: Buonasera Sergio, buonasera.
0: Il programma buonasera in diretta condotto da Anna Codemo e Sergio Cobuccio.
1: In questo momento su Free Radio con Selve, ovviamente come tutti i lunedì sera.
0: New Entry, solo ed esclusivamente le novità discografiche degli ultimi due mesi.
1: Un programma che suona soltanto musica nuova.
0: Ogni lunedì dalle ore 21 qui su Free Radio.

Estate dove? Estate a Conselve. Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 31 luglio, serata di ballo e musica caraibica con le selezioni di Stefano Zalin DJ e animazione a cura della scuola Baila Conmigo. Comune, Pro Loco e Free Radio, venerdì 31 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

desideri ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa, dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

Estate dove? Estate a Conselve. Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 24 luglio, JJ and Blues in concerto. Serata live in chiave blues, rock and country. JJ Cale and more. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 24 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

freeradioconselve.it cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

networking? Passala in compagnia di Free Radio. Apri sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

L'Unione dei Comuni del Conselvano, con particolare riferimento a Conselve e Terrassa Padovana, è lieta di presentare Ci sto a fare fatica 2026. Cercasi giovani dai 14 ai 19 anni, residenti nel comune di Conselve e Terrassa Padovana. Iscrizioni aperte dalle 12 di lunedì 8 giugno 2026 al sito www.cistoaffarefatica.it. Il progetto durerà dal 29 giugno al 3 luglio a Conselve, dal 6 luglio al 10 luglio sempre a Conselve e dal 13 luglio al 17 luglio a Terrassa Padovana. Le fatiche, tra virgolette, dureranno dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30, percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, e in più riceverai un buono fatica da 50 euro. Per contatti dalle 9 alle 10, Segreteria Cooperativa Giovani e Amici di Terrassa Padovana allo 049 538 3389 oppure Cooperativa Sociale Alambicco Conselve allo 049 538 4993.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Sabato 18 luglio non perderti la band Rock and Roll Circus dal vivo. Un vero circo musicale che fonde blues, rock and roll anni 50 e sfumature country. Comune, Proloco e Free Radio sabato 18 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a

0: Vi ricordiamo le stelle di Evita.
1: Ecco cosa ci raccontano le stelle di Evita questa settimana, segno dopo segno.
0: L'oroscopo segno per segno in onda lunedì e sabato alle ore 6:50.
1: La settimana è solidità.
0: Al martedì e venerdì alle 9:50. Al mercoledì e domenica alle ore 10:50. Le stelle di Evita tutte le settimane qui su Free Radio con Selve.

Estate dove? Estate a Conselve. Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 24 luglio, JJ and Blues in concerto. Serata live in chiave blues, rock and country. JJ Cale and more. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 24 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

Estate dove? Estate a Conselve. Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 24 luglio, JJ and Blues in concerto. Serata live in chiave blues, rock and country. JJ Cale and more. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 24 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Sabato 18 luglio non perderti la band Rock and Roll Circus dal vivo, un vero circo musicale che fonde blues, rock and roll anni 50 e sfumature country. Comune, Proloco e Free Radio sabato 18 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a

0: Buon pomeriggio un po' diverso, caldo, però non sappiamo se pioverà. Però oggi, questo pomeriggio, abbiamo musicista, cantante, poliedrico, che si chiama Andrea Napolitano.
1: Buonasera.
0: Benissimo. Allora, Andrea, tu sai che noi facciamo questo tipo di intervista da un punto di vista anche promozionale, per far conoscere la vostra arte. Da quanto tempo che ti eserciti?
1: Allora, che studio effettivamente canto e voce sono, penso, sui quasi 10 anni all'incirca, perché io avevo...
0: E quanti anni hai raccolto?
1: Io adesso ne ho 20, quindi metà della mia vita l'ho passata cantando. Diciamo che ho iniziato veramente da piccolo, ho iniziato sugli 8-9 anni, poi ho smesso per un periodo e ho ricominciato con insegnanti diversi, metodi di studio diversi, però è sempre stato un punto fondamentale della mia vita il canto e in generale studiare l'arte della voce.
0: L'arte della voce. Però contemporaneamente ho visto che tu ti accompagni anche al pianoforte, per cui studi anche il pianoforte.
1: In realtà no, io non studio il pianoforte, sono un autodidatta e diciamo che mi diletto a sperimentare con tanti strumenti, mi diverto proprio.
0: E come, allora ho indovinato, poliedrico.
1: Esatto.
0: Giusto?
1: Esatto,
0: perfetto. Esatto. Poi continuiamo.

0: Ed effettivamente Marino, che ha la regia e programmazione musicale di questo pomeriggio, ha sparato subito una canzone che sicuramente devi dirci qualcosa, perché hai iniziato con questa canzone, cos'è che ti ha coinvolto?
1: Allora, sicuramente questa canzone mi rappresenta sotto tanti punti di vista, anche cose della mia persona, della mia personalità. E diciamo che in realtà questa canzone non l'ho scelta io, ma me l'ha data la mia insegnante il terzo o il quarto anno. E ho un
0: come
1: piccolo...
0: si chiama, che la salutiamo?
1: È la Alice Nereide Cossa.
0: Ah, bella signora, sì.
1: Che in questo momento è in aula, sta insegnando.
0: Beh, bene, beh, comunque avrà l'opportunità di risentirti.
1: Sì, sì, sì, sì. Questa canzone è stata un vero ostacolo da studiare, davvero è una delle primissime canzoni considerate molto difficili nell'ambito della musica, e devo dire che è stato molto bello studiarla e imparare sempre di più sulla mia voce, come sfruttarla al meglio, perché ogni volta che hai questo ostacolo di questa canzone che reputi impossibile, magari anche molto difficile, hai sempre quello scalino in più da fare che ti dà un qualcosa in più sulla tua voce, scopri di più di te stesso ed è una cosa veramente bellissima.
0: Perfetto, perfetto. E l'hai interpretata più volte allora?
1: Sì, l'ho interpretata 2 o 3 volte, comunque era il periodo dove non avevo ancora così tanta, chiamiamo, popolarità a livello di concerti, e comunque qui a Conselve. Quindi gli unici concerti in cui l'ho fatto sono stati i saggi di fine anno, magari comunque qualcosa in loco per comunque pubblicizzarmi anche.
0: Vabbè, comunque il tuo nome sta girando, per cui lo diciamo in modo tale, stiamo parlando con un personaggio.
1: Esatto, esatto.
0: Bene.

0: Free Radio, sempre e solo bella musica.
1: E naturalmente noi non abbiamo messo a caso questa canzone, perché qualcosa devi raccontarci di questo swing particolare, perché tu adatti benissimo la tua voce a vari generi.
2: Esatto, esatto. Diciamo che questa canzone è stata scelta da... Diciamo che in quel periodo stavo sperimentando molto col mio ascolto della musica e tutto quello che ci va dietro, diciamo. Quindi è derivata da pomeriggi, serate intere a cercare nuova musica, a sperimentare cose nuove. E devo dire che mi ha appassionato molto anche nello swing, il jazz, il blues, tutte queste sonorità molto ricercate, magari anche difficili da ricreare, perché diciamo che è un genere molto impegnativo a livello canoro. In particolare questa mi ha fulminato subito da quando l'ho sentita, perché comunque il piano, la voce di Raffaele Gualazzi è per me è veramente incredibile. Poi averla cantata appunto 2 anni fa è stato veramente divertente, veramente molto bello.
1: E ti sei accompagnato al pianoforte?
2: Purtroppo no, mi hanno accompagnato quella volta, perché diciamo che suonare Raffaele Gualazzi non è da tutti.
1: No, è molto complicato.
2: È molto molto molto complicato, quindi ho ancora di strada da fare sotto quel punto di vista per arrivare a avvicinarmi al suo livello, mettiamolo così.
1: Vabbè, insomma, comunque lo stile eccetera, tu assumi qualcosa di importante quando interpreti.
2: Sì, assolutamente, cerco di dare la giusta interpretazione rispetto alla canzone, nel senso che ho avuto vari generi nel tempo e ho sempre cercato di rispettarli il più possibile tutti quanti.
1: E quindi acquisisci questa professionalità nel momento in cui sali sul palco, perché è importante quello, giusto?
2: Molto molto importante.
1: Benissimo.

0: Playing nothing but back-to-back hits.
1: E questa è un'altra canzone storica che anche tu sicuramente hai interpretato.
2: Sì, sì, assolutamente.
1: Le difficoltà, perché sicuramente Stevie Wonder non è molto semplice.
2: Assolutamente sì, questa addirittura l'abbiamo interpretata insieme al mio gruppo, i Danema, il 12, che eravamo qui a Conserva a suonare durante il concerto. E
1: vi ho ascoltato, io ero tra il pubblico seduto lì tranquillo. Se tu hai visto, non sono venuto neanche a salutarti, proprio per non determinare qualche perplessità, no?
2: No, mi avrebbe fatto sicuramente piacere. E anche questa è una canzone che ci portiamo avanti da un bel po' d'anni ormai, perché diciamo è diventato il nostro cavallo di battaglia della band, soprattutto perché la storia della band è un po' molto intricata, complicata.
1: Ce la racconti, dai, siamo curiosi.
2: Certo. Allora, la band è iniziata nel 2021-22 e all'inizio eravamo una band che vedeva 8 elementi, quindi eravamo un sacco di persone, un sacco di idee. Però diciamo che con l'andare del tempo è andato tutto a sommare e siamo rimasti in quattro. Il che eravamo io, il cantante, un ragazzo che suona la chitarra, Enrico, l'Andrea e Nicolò, che sono due batteristi. Quindi c'è stato il pensiero che la band magari potesse addirittura andare a morire. Invece poi sono arrivati altri elementi, quali la Sofia, Jacopo e la Desiree, che hanno dato nuova vita a questo progetto, questo incredibile gruppo che io amo con tutto me stesso, perché...
1: E li salutiamo.
2: Eh beh, certo, ovviamente.
1: Possiamo anche averli ospiti la prossima volta, eh?
2: Assolutamente, penso che farebbe molto piacere.
1: Va bene, allora noi estendiamo già l'invito.
2: Va bene. E quindi sì, questa è stata una canzone che ci ha portato avanti per tanto tempo, il nostro cavallo di battaglia. Anche perché studiarla è stato veramente difficile, con tutte le sonorità, tutti gli accenti, tutti quanti, anche i ritmi. Perché il ritmo reggae è stato un inferno da studiare.
1: Immagino.

0: The new dimension of disco music. New rhythms. New style.
1: In onda su Free Radio Conselve.
2: We enter the magical and fantastic world of from disco and new disco.
1: Ogni mercoledì alle ore 23 e ogni venerdì alle 19:30.
0: Zero DJ.
3: Playing only classic hit music.
4: Sei all'ascolto di Free Radio.
5: E continuiamo con parlare, raccontare un po' le esperienze che hanno raccolto in questi ultimi 10 anni il nostro Andrea, esatto, Napolitan. E adesso cos'è che stai facendo di bello?
6: Adesso, ora come ora, sto valutando varie offerte che mi sono state fatte, specialmente le ultime settimane, e sto comunque iniziando a scrivere cose mie, sto iniziando anche a sentire produttori, come anche la canzone che ho cantato all'evento ancora a dicembre,
5: sì.
6: E quindi sì, è un po' un periodo di passaggio, aspettando di qualcosa, l'offerta giusta, mettiamola così.
5: Eh sì.
6: Però devo dire, è molto stimolante tutto quanto, sapere che magari ci sono persone che sono interessate anche alla mia voce, alla mia persona, tutto quanto, e soprattutto ricevere determinate offerte da persone molto importanti è davvero stimolante, ti spinge proprio a voler fare di più, sempre di più, sempre di più.
5: Ma anche perché hai delle tonalità molto particolari.
6: Sì, diciamo che negli anni la voce è cambiata davvero tanto, perché la voce si evolve, magari anche con l'età, con lo sviluppo e tutto quanto, è un continuo cambiare voce e cambiare metodi di studio per la voce, perché ne esistono di vari generi, io negli anni ne ho provati tanti, anche con la mia insegnante, lei continua tuttora a informarsi e a formarsi su i vari metodi per scaldare bene la voce, per far lavorare determinate zone, anche magari del collo, anche della laringe e il resto. E quindi sì, negli anni ho cambiato davvero tante tonalità di voce, da quando avevo 8 anni, quindi
5: immagino
6: quindi sì.

0: te si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe. Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica i nostre app. Insomma, basta che te ne ascolti.
1: E quindi hai sentito, Andrea, un po' la lingua nostra dialettale.
2: È stato veramente meraviglioso.
1: Non l'avevi mai ascoltata?
2: Purtroppo no, non mi è mai capitato.
1: Vabbè, comunque adesso è nell'arco della programmazione, per cui puoi riascoltarla ogni tanto. Stiamo tornando per quanto riguarda il tuo gruppo. I prossimi impegni li hai già predisposti? Perché naturalmente sappiamo che giugno, luglio, agosto è un periodo di impegno per i gruppi, le orchestre e i cantanti in genere.
2: Allora, purtroppo con il nostro gruppo Idanema non abbiamo ancora preso impegni, però abbiamo intenzione di prenderli. Più che altro, diciamo, abbiamo difficoltà a trovare un posto dove suonare per provare tutti insieme senza la
1: sala musica, non c'è.
2: Purtroppo non ce l'abbiamo, dovremmo chiedere alla scuola, all'associazione, appunto. E quindi sì, diciamo che questo periodo è un po', sono come un po' le vacanze estive, no? Quindi è un po' di pausa per poi ritornare ricaricati, più tranquilli anche magari a ottobre e ricominciare con le lezioni, perché comunque la band è nata da un progetto della scuola che si chiama Musica Insieme, e quindi ci ha fatto incontrare tutti quanti e ci hanno messo un insegnante che è il maestro Matteo Verti, incredibile, che salutiamo. E quindi sì, ci hanno messo lì e hanno detto: provate a fare qualcosa ora che siete qua. E da lì è nato tutto, quindi diciamo che non siamo proprio una band nata per nostra spontanea volontà, ma
1: vi hanno messo insieme, vi hanno compattato.
2: Esatto.
1: Ok,

0: playing nothing but back-to-back hits.
1: Free Radio Conselve.
2: Ci stanno guardando, Andrea, però tu hai qualcosa da dire, sicuramente.
3: Allora, diciamo che...
2: Visto che fuori onda ci raccontiamo anche cose che particolari.
3: Sì, diciamo che tornando a prima su Suspicious Minds di Elvis, ho un piccolo aneddoto da raccontare.
2: E ce lo racconti.
3: Diciamo che sono ormai... saranno 2 anni buoni che la mia insegnante si è convinta che io prima o poi dovrò cantare Elvis da qualche parte, perché lei sente molte sonorità simili, molti modi anche di fare simili, a parte per i movimenti, io non ho i suoi movimenti.
2: Beh, d'altronde lei è un animale da palco.
3: Sì, assolutamente, una leggenda a tutti gli effetti. E quindi lei mi ha sempre proposto canzoni di Elvis, io continuavo a studiarle, però diciamo che subentrava qualcos'altro magari anche all'ultimo minuto a livello musicale, che sarebbe stato più consono fare magari anche per il contesto e tutto quanto, per quanto sia un po', diciamo, una bestemmia dire di no a Elvis. Quindi sì, mi fa un po' sorridere il fatto che ogni volta che ascolto Elvis mi viene in mente la mia insegnante che fa: ma tu hai la voce uguale, perché non lo canti? Perché?
2: Anche la mimica.
3: Esatto, e quindi mi è venuto in mente questo piccolo aneddoto da raccontare. Tra l'altro, Alice, ti dico che prima o poi canterò Elvis, te lo prometto.
2: Naturalmente poi ci racconti qualcos'altro, qualche piccola esperienza che al di fuori della scuola.
3: Ah, certamente,

0: Ok, ok, andiamo avanti. Naturalmente sono i saluti di Laura, che dice, no? Marino, grandissimo pezzo questo di Rafael, visto? Quindi vuole sapere, ma non è del 78, ci rispondi?
1: Allora, in teoria il pezzo è uscito nel 2016, non vorrei sbagliare. Però da quel che sono rimasto era uscito nel 2016 con l'album. Però potrei sbagliarmi.
0: Beh, naturalmente se Laura non ci ricontatta vuol dire che è soddisfatta.
1: Va bene.
0: E ne approfittiamo per salutarla, ma anche salutiamo anche gli altri amici che sono collegati. Naturalmente quelli... sì, stavo dicendo qualcosa di strano. Quelli che sono allo Spritz, che sono a Padova, in via Roma, che naturalmente al mercoledì, con la mia trasmissione Curiosità dintorni, loro si trovano all'interno del bar, no, lì, della pasticceria, e mettono smartphone, no, e mi ascoltano. Però chiaramente se io mi impappino qualcosa del genere, loro sono pronti a ricordarmi.
1: Mi sembra giusto.
0: Beh, torniamo a te, Andrea.
1: Va bene, allora, diciamo che io di esperienze ne ho fatte davvero tante nella mia vita. Se si parla di musica, ho suonato un po' in giro per il Veneto, comunque nulla di troppo distante. Però faccio parte di un gruppo che si chiama OPS, OPS, e diciamo che con loro suoniamo un po' in giro per il Veneto, facciamo un po' di tutto. È una pop rock band gestita da Antonio Cremona, che saluto.
0: Vabbè, insomma, lui è un personaggio...
1: Sì, assolutamente.
0: E ha calcato tanti palchi,
1: veramente tanti. E quindi sì, io suono con loro, di esperienze ne ho fatte davvero tante. Tra l'altro saluto l'Alessandra e la Stefania, che cantano con me ogni volta e mi sopportano
0: benissimo.

0: Free Radio Conserve, eccoci qua.
1: Ogni sabato dalle ore 10 puoi ascoltare Mattinatissima Top DJ, il programma in diretta condotto da Paolo Renzi.
0: Free Radio, però appunto. Paolo Renzi con Mattinatissima Top DJ.
1: Mattinatissima Top DJ ti propone le selezioni musicali più attuali e la classifica dei più gettonati.
0: Con questa canzone che si intitola Kill.
1: Ogni sabato dalle ore 10 qui su Free Radio.
2: Free Radio Conserve.
3: E siamo giunti a questa prima parte, no? E si conclude con la tua presenza, però. Prima dei saluti, siamo d'accordo che ci ripresenteremo a settembre con una trasmissione ben precisa, con una scaletta ben precisa, con te e i tuoi amici.
4: Esatto, magari potrei portare i D'Anema qui. O
3: e porta i D'Anema.
4: Esatto, magari potrebbe venire fuori una bella trasmissione, comunque tanti aneddoti che sono venuti fuori negli anni.
3: Ma possiamo fare anche in diretta qualche pezzo, qualche passaggio? A cappella.
4: Mi dovrebbe venire in mente qualche pezzo da cantare.
3: Vabbè, hai tempo, dai, compiti a casa.
4: Aspetta.
3: Ok, vai.
4: Per esempio potrei cantare l'ultima che ho cantato in piazza, tipo Sei Acqua, quindi...

0: Benissimo, benissimo. Allora, questo è un assaggio. Abbiamo
1: questo
0: fatto
1: è un assaggio.
0: Un assaggio di Andrea Napolitano, ospite esatto. Qui a Free Radio in questo lungo pomeriggio che non sappiamo come sarà il tempo quando uscirà.
1: Esatto, questo pomeriggio un po' grigio, un po' tempestoso.
0: Un po' tempestoso, sì. Ok, allora ci diamo appuntamento da settembre in avanti.
1: Va bene, molto volentieri.
0: Ti ringraziamo della tua presenza.
1: Grazie a voi, è stato
0: che naturalmente adesso
1: privilegio.
0: Passiamo alla seconda parte.
1: Assolutamente, okay? Sì.

0: Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 17 luglio, lasciati travolgere dall'atmosfera tropicale con la scuola Latin Style. Reggaeton, salsa, merengue per uno show tutto sudamericano. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 17 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.
1: E come ho detto prima, adesso apriamo un po' un 15 minuti, 20 minuti, ci inventiamo qualcosa. Abbiamo ospiti di nuovo, l'abbiamo bloccato, Andrea e
2: Gaia.
1: E Gaia, che naturalmente abbiamo fatto ascoltare l'ultima canzone di Gaia proprio per entrare all'interno di questo spazio. Allora, Andrea l'abbiamo già conosciuto, tu Gaia cos'è che ci racconti? Un po'. A livello così radiofonico,
2: così, abbraccio,
1: così hai avuto già qualche altra nostra con noi o con qualcun altro esperienza.
2: Allora, intanto ti ringrazio per questa esperienza, vi ringrazio anche perché è la prima volta in realtà che mi capita un'esperienza del genere. Io in realtà ho avuto esperienze solamente teatrali e di cinema.
1: Beh, è importante.
2: Sì, ho avuto la possibilità di studiare in un'accademia a Verona e poi sono andata a fare delle esperienze anche a Milano. Proprio con dei registi e avere esperienze sul set è stata una cosa che, diciamo che è un'esperienza di vita molto interessante che non tutti possono vantare. Io ho avuto questa fortuna anche grazie alla mia famiglia, che saluto, e quindi sì, diciamo che questa è una mia caratteristica che mi contraddistingue molto. Direi di sì.
1: Anche perché parti da studi classici?
2: Sì, io ho studiato al liceo classico e nel mentre ho avuto la possibilità anche di studiare in questa accademia. Quindi in realtà erano due mondi molto diversi che hanno potuto convergere anche grazie alla scuola, che ha dato anche la possibilità di fare delle recitazioni, di fare degli spettacoli anche basati sulla tragedia greca. Come ad esempio le Baccanti, per citarne alcune, o anche Commedia Plautina di alcuni latini, romani, insomma dell'antica Roma, e quindi è stata una bella gavetta che poi mi ha portato lì.
1: Ok,

0: Sei all'ascolto di Free Radio. Your favorite radio
1: station. Allora Gaia, ci hai portato in un mondo molto impegnativo, cioè l'arte del recitare, per cui l'aspetto radiofonico quisquiglie.
2: Sì, diciamo che ci si può avvicinare sotto alcuni punti di vista, soprattutto per quanto riguarda ad esempio la dizione o comunque anche la spigliatezza nel parlare e queste cose qua.
1: È molto importante la dizione per quanto riguarda l'aspetto radiofonico, perché ha dei tempi, ecco, a differenza della recitazione, no? Ha dei tempi molto limitati e devi fare sintesi continuamente, ecco, qual è la diversità della recita.
2: Beh, anche la capacità di sintesi è una grande dote che bisognerebbe allenare molto spesso. Io ad esempio sono un po' carente in questo, però...
1: Ma si impara, sai, si impara, credo. Giusto, Andrea?
3: Assolutamente.
1: Lui
3: sì.
1: È una sintesi, eh?
2: Ah sì?
1: Sì,
3: assolutamente sì.
1: Sì.
3: Io purtroppo non sono... Mi manca il fatto di essere logorroico, di parlare tanto. Sono sempre un po' tanto sulle mie. Un po' riservato. Esatto.
1: Sei un pensatore.
3: Esatto. Penso troppo e parlo troppo poco.
1: Ho capito, invece la Gaia è esplosiva.
2: Sì, molto. Io parlo anche prima di riflettere, di pensare, cosa che può essere avere dei vantaggi, ma può essere anche non proprio così positiva.
1: Ma d'altronde in famiglia sei abituato ad ascoltare gente che parla, no?
2: Beh, purtroppo e per fortuna sì. Quindi, cioè, tu sei un artista, no? Mi era sembrato di capire prima.
3: Sì, io sono un cantante, artista, diciamo. Mi piace il mondo dell'arte musicale in generale.
2: Arte musicale, quindi un po' un artista di quelli un po' maledetti. Di questa cosa ce ne dovrai raccontare meglio dopo,
3: sì,
2: eh?
3: Sì, volentieri.
1: Anche perché io mi astengo e lascio la conduzione a Gaia.
2: Addirittura.
1: Perfetto.

0: Giornata in smart working? Passala in compagnia di Free Radio. Apri il sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.
1: Allora Andrea, ci eravamo lasciati dicendo, avendo scoperto questa tua caratteristica, un po' di timidezza nonostante la tua passione per il cantare, giusto?
2: Sì, sì, esatto. Diciamo che è un po' un controsenso, un qualcosa che va nelle direzioni opposte, perché io come la mia persona ho veramente tanta timidezza che ho cercato di abbattere con gli anni proprio con la musica.
1: Ah, quindi è proprio nata per combattere una timidezza che sentivi internamente?
2: Sì, non solo per quello, ho sempre avuto grandissima passione per la musica, ma una buona parte è stata anche per quello.
1: Ah, e quindi quando è che è iniziato esattamente il tuo percorso?
2: Esattamente è stato circa 10 anni fa.
1: Quindi adesso tu hai quanti anni?
2: Io adesso ho 20 anni.
1: Ok, 20 anni, quindi piccolissimo di fatto.
2: Sì, ho iniziato quando avevo 8-9 anni, indicativamente. Poi purtroppo la mia memoria non gioca a mio favore, quindi non me lo ricordo al 100%.
1: Ok, ricordi però effettivamente la prima volta che sei salito su un palco?
2: Sì, allora, probabilmente la prima volta che sono salito sul palco è stato sicuramente qui a Conselve ed è stato una serata in Piazza Natale dove cantai Va Pensiero.
1: Va Pensiero, ok.
2: Una piccolissima parte di Va Pensiero insieme a altri musicisti di un talento incredibile. E dovrei avere ancora il video di questa cosa da qualche parte, però ho questo
1: dopo
2: ricordo...
1: voglio vederlo, me lo devi mostrare.
2: Volentieri. Però sì, c'è questo bambino, perché alla fine è quello che ero, con il giubbotto tirato su fino al collo, pieno di timidezza, che a stento riesce a cantare e...
1: E poi ti canta Va Pensiero, cioè proprio l'ultima cosa che ti aspetteresti da un bambino di 10 anni di fatto.
2: Esatto.
3: Però Sofia, se mi inserisco, poi lui ha anche una passione di cantautorato.
1: Ah, volevi tenermela nascosta questa cosa? Invece noi ne approfondiremo.
2: Ne approfondiremo.

0: Only the best songs.
1: Ed eccoci qua. Allora, ci eravamo interrotti dicendo dove Roberto mi diceva che tu hai anche una passione per il cantautorato.
2: Sì, assolutamente.
1: Quindi tu scrivi canzoni?
2: Sì, diciamo che per ora non a livello professionale, punto a farlo diventare una professione, ma mi diletto e mi diverto soprattutto a scrivere, a interpretare, a fare qualsiasi cosa che mi possa dare tranquillità e gioia nel farlo.
1: Quindi che cosa ti spinge a scrivere una canzone di solito?
2: Diciamo che il motivo è abbastanza tranquillo, non è niente di troppo filosofico o qualsiasi altra cosa. In realtà per me è molto fondamentale mettere su foglio, su carta, magari emozioni molto forti che provo, magari esperienze vissute, qualcosa di nuovo per metabolizzarlo anche meglio. Mi dà una mano a metterlo su carta.
1: Ah, ho capito. E l'ultima canzone, l'ultima esperienza che hai scritto in poesia praticamente?
2: Allora, diciamo che l'ultima canzone, per ora anche la prima, perché ci sono state complicazioni che spiegherò magari un'altra volta, è stata Sogni, che ho anche cantato al concorso che ho vinto a dicembre. E devo dire che quella è stato più non dato da un'esperienza, ma dato dalla forte sensazione che ho sempre provato di io ho un sogno, lo voglio realizzare.
1: Quindi è un senso di, come possiamo definirlo? Un senso di volontà, di voglia di fare, di vincere, di un senso di voglia verso la vita.
2: Esatto, esatto. Quella cosa che ti spinge dentro a alzarti ogni mattina e dire io un giorno farò questo.
1: Direi che effettivamente è un tema molto interessante e molto ampio. Quindi effettivamente più o meno quanto ti ci impieghi per le tue canzoni?
2: Dipende, in realtà dipende molto dal tema. Per ora ho ancora canzoni non finite, però dipende.
1: Posso allora ce ne parli meglio dopo?
2: Certo, volentieri.
1: Volentieri.

0: Free Radio Conselve.
1: Ed eccoci qua di nuovo con te, Andrea. Stavamo parlando e l'ultima volta, insomma, mi hai fatto capire che in cantiere ci sono ancora delle canzoni che potrebbero avere luce, no?
2: Assolutamente sì, stiamo, perché c'è anche il mio produttore che è Matteo Erti, appunto. Stiamo lavorando a tante cose, tante canzoni, devo ancora finire appunto quella che ho scritto, però stiamo cercando di far muovere gli ingranaggi per far sì che da un sogno diventi un po' una carriera.
1: Okay, quindi dalla tua canzone Sogni a una carriera.
2: Esatto.
1: Figo. E tu sei in una band o le tue canzoni sono da solista?
2: Allora, per ora le mie canzoni sono da solista, quelle che scrivo io, però io faccio parte di due band.
1: Infatti mi sembrava di aver capito prima con Roberto questa cosa. Ok, quindi due band contemporaneamente?
2: Esatto.
1: Un po' bizzarro, com'è nata questa cosa?
2: Allora, diciamo che, come ho spiegato prima a Roberto, il progetto di Danema è nato un po' per caso, mettiamolo così. Non so bene di chi sia stata l'idea, probabilmente di Simone, il presidente, di mettere insieme dei ragazzi e farne una band.
1: Sì, mi era venuto in mente un po' il riferimento agli One Direction,
2: esatto,
1: che sono nati più o meno così, no?
2: Esatto. Invece con gli Ops mi hanno reclutato, essendo una band che è già nel mondo musicale da quasi 10 anni ormai, mi hanno reclutato ancora 2 anni fa e mi hanno detto: guarda, saremmo interessati, vieni a provare con noi. E poi una cosa tira l'altra, adesso faccio parte di questa band e vedremo come andrà avanti.
1: Capito, però tu il tuo futuro come lo vedi? In una band o da solista?
2: Il mio futuro, diciamo che lo vedo più come solista. Però allo stesso tempo mi piacerebbe far parte comunque dei Danema, perché è un progetto che mi sta davvero tanto a cuore.
1: Beh, sì, si può fare tutto nella vita, no?
2: Esatto, perché no?
3: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: Ed eccoci qua tornati. Roberto, ma è pieno di sorprese questo ragazzo.
1: Beh, ne stiamo scoprendo.
0: Vero? Sì, sì. Prima, tra l'altro, un po' off questi microfoni, mi dicevi anche che hai una passione per cantare anche le canzoni di altri, no? Canzoni anche di donne, di altri artisti.
2: Sì, sì, assolutamente. Diciamo che io vedo la canzone come un'esperienza vissuta, scritta da qualcun altro. E quindi diciamo che interpretare la canzone magari secondo il tuo punto di vista, prendere la canzone e farla tua, è una cosa che io reputo altamente bella, perché richiede una grande empatia per vivere magari quello che ha vissuto un'altra persona e soprattutto sentirlo come sentirebbe questa persona la musica. E quindi secondo me è una cosa veramente bella, perché puoi costruire veramente storie e provare sensazioni davvero nuove.
0: Sì, questa cosa la rivedo anche nella recitazione, perché una caratteristica fondamentale è proprio entrare nel personaggio, iniziare a vivere quello che ha vissuto e capire anche perché fa determinate scelte. Da un certo punto di vista ti dà la libertà di essere qualsiasi cosa tu voglia, o no?
2: Esattamente, esattamente. Diciamo che con la musica puoi interpretarla e farla tua, al 100%.
0: Beh, dicevamo anche leggere un libro, per esempio, no? O leggere una canzone, sentire una canzone, ascoltare una canzone, leggere una poesia, effettivamente sono tutte esperienze umane, e effettivamente se degli esseri umani ci hanno perso tempo, in realtà non è una perdita di tempo, è la narrazione di una parte della loro vita, sono tutti piccoli. Adesso farò una citazione per i Potterhead, Horcrux, e quindi tanti piccoli pezzi di anima, no?
2: Esattamente, mi è piaciuto un sacco questa citazione.
0: Lo so, citazioni di alto livello qua.
2: Veramente tanto.
1: Stiamo crescendo.
0: Esatto.

0: Ogni giovedì dalle ore 21 puoi ascoltare Pillole di Musica, il programma in diretta condotto da Roberto Violato.
1: Ascoltiamo Free Radio Conserve o se no...
0: Pillole di Musica, viaggio musicale con alcuni approfondimenti sul senso e significato delle canzoni proposte.
1: Nei nostri social.
0: Ogni giovedì dalle ore 21 qui su Free Radio. Check it out.
2: E siamo giunti alla conclusione di questo spazio che abbiamo così improvvisato con Gaia e Andrea. E adesso ci portiamo ai saluti.
3: Allora, io saluto un po' tutte le persone che conosco, che non sapevano che sarei stata qui, ma a cui farò riascoltare questa puntata, solo per me ovviamente.
4: Giustamente.
3: E ringrazio ovviamente il mio papà, Carlo, che è qua e mi ha portata a Conselve proprio per farmi fare questa esperienza, ma ringrazio anche voi, Roberto soprattutto, che mi ha dato questa opportunità, e anche te Andrea, che sei stato sottoposto alle mie domande.
4: È stata una sorpresa nuova, un'inaspettata sorpresa.
3: Spero piacevole, dai.
4: Assolutamente sì.
3: Tu chi vuoi salutare invece?
4: Allora, io innanzitutto saluto, ovviamente la mia insegnante di canto Alice Nerei De Cossa, poi saluto in generale i Danema, gli Ops in generale, la mia fidanzata Alice.
3: No, non ce la dimentichiamo, che poi a casa si arrabbia.
4: No, non si arrabbia, però diciamo che è importante nominare anche lei perché mi ha dato una mano a gestire tante cose.
3: Giustamente, grazie Alice, ti ringrazio anch'io.
2: E naturalmente Gaia ti ringraziamo perché ti abbiamo microfonato e messa lì all'improvviso. Comunque te la stai cavando alla grande, come abbiamo detto prima, noi vi aspettiamo.
3: Volentieri,
2: okay.
3: Molto volentieri.
2: Ciao a tutti.
3: Ciao.
4: Ciao.

Nathan Smart Working? Passala in compagnia di Free Radio. Apri il sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno! Sabato 1 agosto, serata di ballo country con i DJ Luca, Nike, Alex e Albi. E le scuole Country Tour e Country Storm. Comune, Proloco e Free Radio, sabato 1 agosto vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

0: Running.
1: Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Sabato 18 luglio non perderti la band Rock and Roll Circus dal vivo, un vero circo musicale che fonde blues, rock and roll anni 50 e sfumature country. Comune, Proloco e Free Radio, sabato 18 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

Eh sì, amici, solo su Free Radio, musica ritrovata, eh? Eh sì, eh sì. Buonasera a tutti, benvenuti. Questa è Free Radio, musica ritrovata per quanto riguarda questa sera. E questa sera non c'è la Vale perché ha avuto un impegno e quindi sono praticamente da solo. Ah, da solo. Ho anche un po' paura di stare da solo, eh. Chissà mai, chissà mai arriverà, essendo da solo, non si sa mai. Questa sera è come è così, tutti i mercoledì sera, musica ritrovata, ma questa sera voglio fare qualcosa di diverso. Non la solita musica, diciamo così, disco funky, ma qualcosa di diverso. Qualcosa di diverso che si ballava in quell'epoca, degli anni 70, inizio

Beh, si sente proprio le sonorità anni 70, eh. Poi da questo disco hanno preso tantissimi campioni e hanno rifatto canzoni, diciamo così, house in quel periodo degli anni 87, 88, 89. E quindi chissà, chissà quanti magari di voi avranno ascoltato questi pezzettini, questi raccordi in versione house. Ma io lo sapevo, ragazzi, io lo sapevo. sì. Questa come sigla di apertura è Decimo, risale al 78, Them From Shaft. Ma adesso iniziamo subito alla grande, iniziamo subito, eh. Eccola qua. Uno dei tanti pezzi degli anni 70, proprio anni 80, 70, 70, 80. Lui si chiama Billy Ocean e questa è la canzone che andiamo ad ascoltare, Stay the Night, canzone che in quel periodo già anche Billy Idol ha fatto un grande successo sia con le canzoni, Billy Ocean, scusate, non Billy Idol, tutta un'altra cosa. Stay the Night qui su Free Radio. La musica di questa sera è quella più pimpante che mai, Funky Disco.

il funk disco degli anni 80-70. Questa è proprio una canzone inizio anni 80. Billy Ocean con questa canzone Stay the Night. Dovrebbero avere iniziato anche la seconda semifinale dei mondiali 2026, sicuramente Inghilterra-Argentina, ma io un pronostico ce l'avrei, ma però me lo tengo ben stretto, poi vedremo. Insomma, già la Francia ha fatto una figuraccia ieri sera, però è stata la Spagna che ha giocato molto molto bene sicuramente, e quindi ha meritato e strameritato, dai, non c'è niente da fare, peccato per i francesi, eh sì. E adesso eccoli qua, chi possono essere questi? Chi possono essere questi? Ehi? Loro sono i Boney M. Questa è una canzone che risale al 1976. A me piace un casino.

0: anche negli anni 80, questo gruppo formato da tre ragazze splendide. Era un ragazzo che faceva quello che doveva fare, vale a dire solamente ballare. Lui ballava e basta. Ma comunque bravo anche lui, dai. Questo è uno dei pezzi da dire, non c'è niente da dire. Questo pezzo è uno dei pezzi più programmati, più gettonati, più ballati in assoluto in quel periodo. E si chiama Sunny. Loro sono i Bonnie M qui su Free Radio, naturalmente, su Musica Ritrovata.
1: Questa è Free Radio. Free Radio Conselve. Musica e informazione dal Conselvano.

Anche questa è una delle canzoni degli anni 70, stiamo parlando dei CJ e Company. 1967, questa è la canzone che abbiamo appena ascoltato, ancora in sottofondo. Canzone, diciamo così, che non fa parte un po' della musica funky, ma questo un po' più sul disco di quegli anni, ma si intitola Devil's Gun. Anche questa una delle canzoni che è stata molto ma molto ballata in quel periodo, come questa che andiamo ad ascoltare. Questa è proprio, amici, il funky disco degli anni 70. Stiamo parlando di un personaggio americano, si chiama Narada Michael Wonden. 1979, dal suo album Tonight, e questa è la omonima canzone Tonight in the Right.

0: Beh, dai, si sentono le sonorità di quegli anni, eh. Diciamo così che negli anni di quegli anni cosa succedeva? Non c'erano i campionatori, non c'era la batteria elettronica, non c'era niente, ma praticamente si suonava dal vivo. E quindi la batteria era un po' sfasata quando andavi a mixare questa canzone, diventavi un po' matto. Eh sì. Io ho iniziato con queste canzoni, quindi già ero matto, quindi pensate un po' voi. Alright. Narrata Michael Wonden, 1969, dall'omonimo album Tonight. Questa è la canzone che abbiamo appena ascoltato. Magari l'abbiamo anche ballata, chissà no. Chissà se magari voi dall'altra parte la ballate. Tonight I'm alright.
1: Estate dove? Estate a Conselve. Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Sabato 1 agosto, serata di ballo country con i DJ Luca, Nike, Alex e Albi. E le scuole Country Tour e Country Storm. Comune, Proloco e Free Radio, sabato 1 agosto vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

0: questa sera, amici, la musica ritrovata in questo mercoledì 15 luglio 2026. Abbiamo ritrovato la musica degli anni 70, un funky disco che andava in quel periodo, come questa 1979, The Whispers, gruppo americano, Hand the Big Old John, grande successo. Anche adesso si balla molto bene nei revival, sicuramente, anni 70. Canzone che, diciamo così, si ballava nello studio 54 di New York. Mi sarebbe piaciuto andarci, però ero troppo piccolo. Quel periodo ero troppo piccolo. Se ci fosse adesso ci sarei andato. Grande, grande, grande sicuramente lo studio 54 di New York. Ha praticamente rappresentato la musica anni 70 di quel periodo, con tantissimi personaggi, anche di spicco, che c'erano tanti attori, ce n'erano di tutti i colori. È stato uno dei più discussi degli anni 70 a New York, il studio 54. Ma comunque, questa è la canzone che abbiamo ascoltato. Si chiamano The Whispers con On the Pickle Zone.
1: Estate dove? Estate a Conselve. Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 17 luglio, lasciati travolgere dall'atmosfera tropicale con la scuola Latin Style. Reggaeton, salsa, merengue per uno show tutto sudamericano. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 17 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.
2: Ascoltaci con Alexa. Basta dire, Alexa, ascoltiamo Free Radio Conselve.
0: E restiamo sempre in tema di musica anni 70, anche se questa è una canzone che inizio anni 80, quindi 70-80 ci siamo. Ma sempre musica americana, stiamo parlando dei Brother Johnson, quindi questi fratelli Johnsons, con questa canzone che ha spopolato in quel periodo e soprattutto anche nello studio 54 di New York, andava fortissimo. Io lo dico, andava fortissimo, ma non perché così mi invento, perché lo so, lo

anche questa è una delle canzoni che abbiamo scelto questa sera per così la musica ritrovata di questa serata, di questo mercoledì 15 luglio. Ormai siamo quasi, no, quasi, siamo a metà luglio. Pensate un po', altri 15 giorni, poi saremo in agosto. E agosto, tempo di ferie. Perché no? È perché sì. Eh sì, amici. Amici e amiche, questa è la canzone che abbiamo ascoltato, Stop, dai Brother Johnson, gruppo americano che sicuramente tanti di voi l'avranno sentita sicuramente questa canzone e poi anche ballata, ma nei revival, nelle serate anni 80, anni 70, sicuramente al 100%. Come questa. Anche questo è un disco funky anni 80, stiamo parlando del 1982. Canzone stupenda. Non c'è niente da dire. Ah sì, sì. Sono le 21:36 minuti primi, sempre Paolo Renzi qui a tenervi compagnia con la musica ritrovata. Questa sera non c'è la Vale, che voglio salutare. E quindi noi continuiamo.

Eh sì, amici, come ho detto, questa sera sono solo, ma ho detto se qualcuno vuole venirsi a trovare, eccoli qua. E infatti, questa sera sono venuti due miei amici, molto importanti. Non diciamo i nomi perché poi magari potete pensare cose brutte. Non si pensa cose brutte. Comunque, questa è la serata Wars 1982, questa è la canzone You Got the Power, canzone che a me piace moltissimo di quel periodo. Poi ho iniziato a fare, non dico fare il DJ, però qualcosa iniziavo a fare in radio, poi magari più avanti ho iniziato molto molto di più a fare il DJ sia in radio che in discoteca. Ma adesso lasciamo la musica così americana per passare così alla musica italiana funky disco, eh? Stiamo parlando dei Change, sempre restiamo in tema anni 80, 1980, questa è la canzone dall'album Paradise, questa è la canzone All Over Holiday.

0: stiamo facendo delle discussioni veramente con condizionatori, tante cose che, per fortuna che ne abbiamo due qua, e funzionano, per fortuna funzionano. Comunque amici, questa è la musica di Free Radio e soprattutto musica di trovata. Questa sera abbiamo ascoltato Delegation con il disco Darling I Think About You. Tra l'altro naturalmente è stato una bellissima canzone del 1979 e soprattutto fa parte dell'album All The V, dove c'è You and I e tante altre canzoni che fanno parte di questo album sicuramente.
1: Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Sabato 18 luglio non perderti la band Rock and Roll Circus dal vivo, un vero circo musicale che fonde blues, rock and roll anni 50 e sfumature country. Comune, Proloco e Free Radio sabato 18 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra estate.

dalla musica anni 70, quindi il funky disco. Siamo passati così alla musica anni 80, quindi con i Depeche Mode, la canzone Everything Counts, canzone che è stata una delle canzoni che li ha portati al grande successo di quel periodo sicuramente, e poi sono arrivati tutti gli altri uno dietro l'altro, e quindi grande grande grande sicuramente i Depeche Mode. Ma anche questa, una delle canzoni 79, Electric Zelly Orchestra con Shine on Little Love, dall'album Discovery. Eh sì, Electric Zelly Orchestra.

0: Eh sì, amici, era il lontano 1979, anno anno, lontano anno anno. Eh sì, eh sì. Dall'album Discovery, questa è la canzone, poi ce ne sono tantissime altre, poi la canzone più mitica, diciamo, di questo album degli Electric Orchestra è The Logical Song, no, The Logical Song, scusate, The Long Train Round, il treno lungo per Londra. Ah sì. Questa è la canzone invece che abbiamo appena ascoltato, eccola qua, Shining Eye Little Love.
1: Sei all'ascolto di Free Radio.
0: E sei all'ascolto di Free Radio, intanto è finito anche il primo tempo della partita, la seconda semifinale Inghilterra-Argentina, 0-0, vedremo nel secondo tempo cosa succederà. Intanto ascoltiamo il nuovo, la canzone di Alex Chopin di Gazebo. Questa è una canzone che risale al 1983, lui l'ha portata al grande successo, ancora adesso si balla.

Nella nostra serata di musica ritrovata non poteva mancare che lui, Gazebo, che tra l'altro con questa canzone ha fatto tantissimo e grande successo. Dall'album appunto I Like Chopin, poi tra l'altro anche c'è Masterpiece, poi altre canzoni che abbiamo sentito, abbiamo strarisentito, abbiamo ballato in discoteca, l'abbiamo quasi sfruttato al massimo questo album. Poi tra l'altro questa canzone è stata anche colonna sonora di tanti film, ovvero sia Cinepanettoni, che nell'80 andavano fortissimo. Alex Chopin, questa è la canzone di Gazebo che risale al 1983. E adesso, eccolo qua, non poteva mancare che lui, Cano, ovvero sia la voce è quella di Glenn White, amichissimo, amicissimo, amico. Can't hold back, you loving? Questa è la canzone che ascoltiamo. 1981, qui su Free Radio, quando sono le 22:04 in questo mercoledì 15 luglio 2026.

appoggiato naturalmente da Glenn White e poi da altri personaggi, forse ragazzi sicuramente. Si chiamavano Cannon. Una delle tante canzoni prodotte qui in Italia e poi anche molto vicino a noi, a Sottomarina, Chioggia. Eh sì, chi non lo ricorda? E adesso lui, Gino Socio, o Gino Socio come volete chiamarlo, italo-americano, It's Alright, questa è la canzone del 1982. Non c'è bisogno di presentazioni perché ormai grande musica sicuramente.

0: Beh, sicuramente questa sera c'è un po' di confusione, comunque dai, non importa. L'importante è essere assieme, in compagnia. Questa sera siamo in compagnia di Gianfranco, Roberto e Sergio. I tre dell'Ave Maria.
1: Oh. Sì, l'Ave Maria che è il Padre nostro. Sì, siamo sempre noi tre.
0: Esatto. No, allora abbiamo ascoltato la canzone di un grosso personaggio. Stiamo parlando di Giorgio Moroder assieme ai The Chase, con una canzone che rispecchia la fuga da New York. Scusa, la fuga di mezzanotte, no? Di New York, è un'altra cosa. Midnight Express, la canzone che abbiamo ascoltato appena adesso. E adesso in sottofondo abbiamo i Imagination, dall'album Body Talk. Questa è la canzone So Good So Right, il primo loro album, che risale al 1981.

Era parte dall'album Body Talk, loro sono l'Imagination. Poi ce ne sono tantissime altre che hanno fatto grande successo, da Flashback e poi anche altre sicuramente. So Good So Right, questa è la canzone che abbiamo ancora in sottofondo qui su Free Radio, quando sono le 22:30 minuti prima in questo preciso istante, mercoledì sera 15 luglio 2026. La musica ritrovata di questa sera, e la musica ritrovata di questa sera è anche questa, Love Limited Orchestra, capeggiato naturalmente da Barry White. E questa è la canzone mitica ormai, non possiamo dire altro di queste canzioni, High Steppin', E-Dressing, Fella, You Gather Together.

Questa è Free Radio Conselve. Free Radio, sempre e solo bella musica. Bella musica e informazione dal Conselvano.

Questa sera la musica ritrovata è un po' di funk e disco sicuramente. Quindi abbiamo ascoltato parecchia musica funky sul disco. Anni 80, anni 70, fine 70, anni 80, inizio 80. Questi sono i People Joyce con You Ought to Be Dancing, una delle tante canzoni di quegli anni che aveva grande successo in quel periodo. Bene, a questo punto noi continuiamo sempre con la musica e continuiamo con un altro personaggio. Eccolo qua, Jimmy Bourne, 1978, Easy Teen.

Questa è una canzone dei Love International, canzone che risale al 1981, Dance on the Groove. Ma possiamo definirla una canzone così, tipo non proprio funky, ma un po' sul disco, no? Però molto molto aggressiva per quanto riguarda questo Dance on the Groove. Mentre questa che andiamo ad ascoltare, eccola qua, è proprio il funky.

Eh sì, amici, abbiamo ascoltato anche la canzone dei Cool The Gang, Ladies Night, canzone che risale al 1981, e adesso è arrivato il momento di salutarci. Termina così l'appuntamento con Paolo Renzi, questa sera assente la Vale, e sicuramente la prossima settimana ci sarà, quindi mercoledì prossimo. Quindi non mi resta che salutarvi e soprattutto augurarvi buonanotte a tutti e a risentirci a sabato mattina con Mattinatissima. Ciao!

Parliamo di patenti, gli errori più comuni dei guidatori. Voi che pensate che la strada sia il cortile di casa vostra?

Crash Test Dummies sono i manichini che usano le case automobilistiche per provare gli airbag. E sicuramente hanno la testa meno dura di voi. Che veramente pensate che la strada sia il cortile di casa vostra? Una pista di Formula 1 personalizzata. Analizziamo la fauna automobilistica urbana partendo dal presupposto che l'esame di guida l'avete superato corrompendo l'ingegnere della motorizzazione con un cesto di prodotti tipici. Scaldate i motori, parleremo di tutto oggi. Iniziamo col grande classico, l'allergia alle frecce direzionali, ma prima un po' di ritmo con Dua Lipa.

0: Dua Lipa, What Else?
1: Parliamo di frecce, no delle frecce tricolore, delle frecce dell'auto, quel misterioso bastoncino alla sinistra del volante. Molti pensano che usarlo consumi la batteria o sia un optional a pagamento. Svoltano all'improvviso con la nonchalance di un gatto che salta sul divano. Svoltare a destra o a sinistra è un fatto privato, perché il mondo dovrebbe sapere dove stai andando, maledetto? L'effetto sorpresa mantiene vivi i riflessi degli altri automobilisti. Io monterò un cannoncino sul mio cofano.
2: Questa è Free Radio con Selve.
1: E dei fari abbaglianti? Tra poco anche quelli. Vi ricordo di interagire con le nostre pagine social, di entrare nella nostra community, scaricare l'app. E proprio se volete un cuoricino al vostro speaker itinerante. Saverio Lombardi, viaggiando Night and Day Radio Show.

Blinding Lights, luci accecanti, proprio come quelle dei geni con gli abbaglianti fissi sulla strada. Sono Ugo da Boghera, io tengo gli abbaglianti accesi perché di giorno i vetri oscurati non vedo i cartelli, faccio male. Ascolta, accosta a destra, capisci qual è la destra, giusto? Tu guidi una macchina, non stai guidando con la maschera saldatore che non riesci a vedere. Fai riposare la vista a tutti gli automobilisti della provincia di Pavia, per favore abbassa quei fari. E le rotonde?

0: Maroon 5, Sugar. Il panico da rotonda. Entriamo nel triangolo delle Bermuda dell'automobilista moderno, la rotonda. La rotonda è democratica, ha delle regole semplici, eppure assistiamo a delle scene degne dei matti del Colosseo. C'è chi si ferma dentro la rotonda per dare la precedenza a chi ancora deve entrare, chi ci entra a velocità del suono sperando in un miracolo, per non parlare di chi le taglia le corsie come se fosse sulla moto di Marquez. Si chiama rotonda, se no si chiama varetta.
1: State viaggiando con Saverio Lombardi.

E poi ci sono i lumaconi. Ci vuole veramente una magia per sopravvivere in strada, ma fatelo sulla corsia di destra. Perché in autostrada la corsia centrale è intasata da gente che viaggia a 70 km all'ora per guardare il paesaggio. Infatti Serenella ci scrive: io viaggio fissa in corsia centrale perché a destra ci sono i camion che mi mettono ansia. Ragioniamo un attimo. La corsia di destra ti mette ansia perché ci sono i camion. E tu per curare l'ansia viaggi a 68 km ora. Rischi di trasformarti nel tappo umano più odiato d'Italia. Se poi hai difficoltà a inserire la terza marcia, fa una bella cosa. Esci dall'autostrada che non è il tuo habitat. Prendi la provinciale e goditi la natura a 30 km ora, così lasciamo distendere i nervi a chi è rimasto bloccato dietro.

Mio nonno in autostrada non usa mai le frecce, dice che alla sua età dove va lui sono tutti fatti suoi. Il mio amico neopatentato corre così tanto che il suo navigatore satellitare non gli dice gira a destra, ma recita un Padre Nostro. Clean Bandit, Rather Be. Siete su Viaggiando Night in the Radio Show col vostro autista, speaker itinerante, Saverio Lombardi.

0: Contro i guidatori folli. Mi hanno mandato un bel messaggio. Affronto la vita come Achille, pur consapevole del suo punto debole. Andava in guerra con i sandali. Il famoso tallone di Achille. Se dovessi rifare la patente, penso ci metterei almeno 10 anni. Il vostro speaker itinerante ha preso la patente nel 1988. 20 domande erano. Adesso ci vuole una laurea.
1: Questa è Free Radio con Selve.
0: E chiudiamo questa prima mezz'ora sulle patenti con un pensiero. Guidate sempre guardando avanti. Non usate il telefonino. Vi concedo al massimo, come facevo io, il piede sinistro sulla portiera per andare al ritmo di musica. Perché in strada non ci siete solo voi. C'è un mondo intero che va a lavorare, che va a scuola, che va a riposarsi in un luogo di villeggiatura. Non siate Maranza, ehi bro, oh zio, far vedere che sgommate, perché l'unico che gode è il gommista e il benzinaio.

Facciamo una sosta, andiamo all'autogrill e poi riparliamo di patenti. Viaggiando Night and Day Radio Show, perché il viaggio continua sempre.

Patenti regalate, patenti rubate. Vi disturbo mentre siete al volante, sperando che non stiate leggendo lo schermo del vostro telefono. Ecco il male assoluto della guida, il guidatore da WhatsApp. Quello che a semaforo verde non parte perché deve mandare un vocale di 4 minuti. Tu suoni il clacson e lui ti guarda male dallo specchietto, come se fossi tu l'incivile che interrompe la sua importantissima vita sociale. Mettete giù quel telefono, altrimenti a farvi un bel selfie con la multa ci pensa la polizia.

poi ci sono anche i creativi del parcheggio, vero Gianni? Gianni ci ha mandato un messaggio, lo leggiamo dopo. Sono tutte cattive abitudini.

Le cattive abitudini, bad habits. Il parcheggio creativo in doppia fila. Gianni ha scritto: io metto le quattro frecce e mi fermo dove voglio. Se devo prendere sigarette, il mondo si ferma per due minuti. Capito? Gianni, l'uomo delle quattro frecce, come Pippo a Gallipoli. Le quattro frecce, caro Pippo, non sono un pass magico del Presidente della Repubblica. Non è che ogni corsia è il tuo garage privato. Quei due minuti che lasci lì fai perdere 10 anni di vita agli autisti dei mezzi pubblici che stanno cercando di, con manovre millimetriche, di non farti fuori gli specchietti. Io te li farei fuori tutte e due, anche quello dall'altro lato. Il mondo non gira intorno alle quattro frecce, caro Gianni. Ho già ordinato su internet il cannoncino da mettere sul cofano, Vi faccio sparire come Houdini.

0: la road rage, la rabbia da traffico, con insulti al tempo di Bad Habits, clacson al ritmo di Houdini, gesti teatrali dal finestrino, fari lampeggianti come una discoteca, sguardi di fuoco. Un festival vero e proprio di cattive abitudini per sopravvivere nel traffico. Noi ci crediamo un po' su, ma ce ne sono scimmie che guidano.
1: Questa è Free Radio con Selve.
0: Forse le scimmie, come le capre, guidano meglio. Human the Killers. Siete su Viaggiando Night and Day Radio Show.

prometto di non usare il cannoncino contro i ciclisti. Lì vado di sportellate proprio. Perché sono tanto bravi, ma tanto, tanto indisciplinati. Tra poco parliamo dell'ansia da semaforo. Voi pensate che guidare sia una cosa facile? È un camel trophy. Samerio, qui il viaggio.

Sei così dolce per me, Ozzy, are too sweet. La categoria più divertente, l'ansioso da semaforo. Il semaforo è ancora rosso, mancano 3 secondi al verde e dietro senti già la gente che rumoreggia. Lui accelera a vuoto manco fosse sulla griglia di Formula 1. Appena scatta il verde si spegne la macchina e in un millisecondo quello dietro lo investe con una scarica di clacson. Perché farsi venire l'ansia davanti a un semaforo? Non dobbiamo correre il Gran Premio di Monaco, dobbiamo andare soltanto a lavorare. Io dico agli ansiosi del semaforo, a un certo punto cambiate anche la playlist che avete in macchina. Se quello dietro suona, voi mettete Maneskin a tutto volume.

till the end, tossico fino alla fine. Spero che non sia così. I saluti di oggi sono molto molto importanti, perché questa puntata chiude l'ottava stagione di Viaggiando Night and Day Radio Show. La nostra striscia settimanale prende una pausa fino a ottobre, ma non disperate, vi lasceremo con il meglio di Viaggiando tutta l'estate. Ci risentiamo in carne ed ossa e microfono ad ottobre per la nona stagione. Voi andate a caccia di automobilisti imperfetti. Allacciate le cinture, mettete via i telefoni, passate una splendida estate e cercate di tornare a casa sani, salvi e rilassati. Se vi è piaciuta l'ottava stagione, ditelo. Se non vi è piaciuta, ditelo lo stesso. Niente lacrimucce, tanta musica, sempre, solamente qui. Siete stati all'ascolto di Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi. Il viaggio continua. Empire of the Sun, We are the People. Al prossimo viaggio, al prossimo Viaggiando.

dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Sabato 18 luglio non perderti la band Rock and Roll Circus dal vivo, un vero circo musicale che fonde blues, rock and roll anni 50 e sfumature country. Comune, Proloco e Free Radio sabato 18 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra estate

0: Blues in concerto. Serata live in chiave blues, rock and country. JJ Cale and More. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 24 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve. Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Sabato 18 luglio non perderti la band Rock and Roll Circus dal vivo, un vero circo musicale che fonde blues, rock and roll anni 50 e sfumature country. Comune, Proloco e Free Radio, sabato 18 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.
1: Ricordiamo le stelle di Evita.
2: Ecco cosa ci raccontano le stelle di Evita questa settimana, segno dopo segno.
1: L'oroscopo segno per segno in onda lunedì e sabato alle ore 6:50.
2: La settimana è solidità.
1: Al martedì e venerdì alle 9:50. Al mercoledì e domenica alle ore 10:50. Le stelle di Evita tutte le settimane qui su Free Radio con Selve.
3: Free Radio, sempre e solo bella musica.

0: Eh sì, sì, sì, sì, sì, vai.
1: Che detta va, così signora. Questa canzone è un
0: sì,
1: po'...
0: Sì, è un po' così, non andrebbe proprio... Sì. Diciamo che non è politicamente corretta.
1: Ecco, diciamo ecco. Che stare con tuo marito così, punto. Ebbene, allora sì, questa sera ci sono ancora io, la signora Lia.
0: Do not disturb.
1: Il motivo è perché anche questa sera il signor Antonio Bottia ha dato forfè. Non so se sia svogliatezza, apatia, pigrizia, va a capire, ma sta di fatto che anche questa sera ci ha dato forfè.
0: Sì, ma non so Antonio cosa ti sia preso così, forse il caldo, forse non so, mi sembra che tu abbia poca voglia di fare. Ma
1: Antonio.
0: Smentiscimi, se stai ascoltando, smentiscimi perché ne sarei felice.
1: Chiamaci.
0: Comunque ti aspettiamo, anche i commenti di tutti i nostri ascoltatori al 378-06-55630 e andiamo a incominciare. Cosa ne dice signora Lia?
1: Certo.
0: Allora si comincia. Cominciamo con i Blues Brothers da una bellissima raccolta Briefcase Full of Blues con un classicone del blues come propongo io di solito. Appunto i Blues Brothers sono famosi per le loro reinterpretazioni con I Don't Know. E poi invece un grande del blues elettrico, uno che può essere anche paragonato al grande B.B. King, ancora vivo questo signore, ha 93 o 94 anni. E anche Eric Clapton l'ha definito uno dei migliori chitarristi blues. Buddy Guy con Watch Yourself.

0: Questa è Free Radio. Free Radio Conselve. Musica e informazione dal Conselvano.
1: Sì, musica e informazione, le informazioni non mancano e anche davanti, anche sulla nostra vetrina potete vedere tutto il programma musicale che c'è nel mese di luglio, perché ogni fine settimana c'è qualcosa da venire a sentire qui in piazza Cesare Battisti.
2: Peccato che sabato scorso...
1: sabato scorso nella serata del country purtroppo è stata interrotta dal cattivo tempo. Non piove mai, chissà perché piove sempre e
2: sul
1: solo...
2: Sul bagnato.
1: In quel caso non era bagnato, ma piove sempre e solo nel weekend, quando dovremmo andare a divertirci. Vabbè, questa è la nostra condizione di umani. 378-0655-630, vi ripeto, potete mandarci un messaggio, potete scriverci qualcosa. Signora, lei ha ancora qualcosa da dire? O passiamo
2: no,
1: sempre alla musica?
2: Passare alla musica.
1: Al buon, sempre del buon blues, Luther Allison e Little Milton, uno nato in Arkansas, l'altro in Mississippi, un Luther Allison molto ritmato, molto funky con la sua Richmond, e poi un Little Milton... uno che somiglia parecchio anche come voce a B.B. King, con un brano che sarebbe inutile anche presentare, Stand By Me.
2: Che c'è anche il film.
1: Che c'è sta pure il
2: film.
1: Che
2: merita di essere visto anche questo.
1: Esatto. Benissimo.
2: Per quelli che hanno un'età, ecco, perché è un po' vecchietto.
1: No, diciamo, d'accordo, però il film è sempre fruibile.
2: Sì, sì.
1: Ci mancherebbe. È un capolavoro ed è bello guardarlo.
2: Certo.

0: Stai ascoltando Free Radio Conselve.
1: Free Radio Conselve.
2: Free Radio Conselve. Free Radio Conselve, in collaborazione con la Proloco, appunto, propone questo luglio musicale, e venerdì 17 ci sarà un qualcosa di che io non apprezzo, ma comunque salsa, merengue e reggaeton. In pista c'è la pista, appunto, che dà spazio a tutti per ballare e divertirsi con l'atmosfera latina, Latin Style di Andrea Boscolo. Quindi venerdì 17 luglio, appunto, merengue, salsa, reggaeton e la pista per ballare. Sabato, venerdì 17 luglio, poi sabato 18 luglio, con Rock and Roll Circus ci sarà un circo musicale, praticamente, dove ci sarà un po' di blues, rock and roll degli anni 50 e un po' di country. Quindi ce n'è per tutti i gusti. Il country purtroppo c'è stato la settimana scorsa, funestato dalla pioggia, vabbè, non ci sono problemi. Venerdì 24 luglio invece JJ and Blues, una band di 8 personaggi che reinterpretano brani di JJ Cale, Mark Knopfler ed Eric Clapton. Sabato 25 luglio invece serata di ballo e musica caraibica, con selezione di Stefano Zalin e l'animazione a cura di Little Crazy e San Salvador.
3: Che sarebbero due scuole.
2: Due scuole, appunto, come mi corregge la nostra signora Lia, che è più ferrata su più generi musicali, perché io sono un po' col paraocchi, lo ammetto, ed è così.
3: Sì.
2: Vuole dire qualcos'altro?
3: No, neanche a me piace il reggaeton, però insomma ascolto tutto.
2: Benissimo. Allora, il prossimo duo di brani, Sonny Terry e Brownie McGhee, che è un duo del sud degli Stati Uniti, che fa un po' di folk blues e quant'altro, con Cindy, un brano con l'armonica. Kenny Rogers è un famoso folk singer americano, anche fotografo, ha fatto un po' di tutto, con Ruby, Don't Take Your Love to Town.

0: Il modo più semplice di ascoltarci? Apri il sito freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto play. Il resto lo facciamo noi.
1: Più semplice di così. Cosa dice signora Lia?
2: Certo.
1: Quando si è a casa, quando si naviga, quando si va in cerca di qualcosa su Amazon, quando si va su Zalando a comprare qualcosina, si ascolta Free Radio dal PC.
2: Sì,
1: con l'applicazione sempre aperta potete ascoltarci. E anche con questo caldo, se siete in veranda, che state sorbendo un martini ghiacciato, no? A quest'ora ci va bene il whisky ghiacciato.
2: Cosa anche dice? Un americano.
1: Oppure un americano, sì. E si ascolta Free Radio ben volentieri.
2: Oh, sta arrivando un autore del
1: Sta arrivando
2: Free Radio.
1: Il nostro direttore artistico. È in tenuta estiva, ovviamente, perché la temperatura obbliga a cambiare l'abbigliamento.
2: Mentre le altre sere era in tenuta invernale.
1: va bene, digressioni che lasciano il tempo che trovano. Passiamo sempre alla musica, perché la radio deve fare soprattutto compagnia, però musica. Frank Frost, anche lui nato in Arkansas, con My Back Scratcher. E poi Berk and the Virtual Band, che è un rassemblement musicale spagnolo, un progetto di un produttore che ha sempre fatto tante cover. E questa sera Berk and the Virtual Band propone Billie Jean.

0: Allora siamo sempre con...
1: Ogni mercoledì dalle ore 19 puoi ascoltare Curiosità e Dintorni, il programma in diretta condotto da Roberto Celon e Sergio Cobuccio. Curiosità e Dintorni, con molti ospiti del territorio, interviste e interessanti chiacchierate in diretta.
0: Adesso ho una domanda.
1: Ogni mercoledì dalle ore 19, il programma in diretta condotto da Roberto Celon e Sergio Cobuccio. Occhio a
2: cuore! Playing nothing but back-to-back hits.
3: Free Radio Conselve.
4: Free Radio Conselve. Ah, che bene si sta, che bene si sta questa sera. 26 gradi, un po' di venticello. All'orizzonte sembra che ci sia qualcosa che porterà dell'acqua, ma non siamo sicuri. Però cosa dice signora Lia? 26 gradi con un po' di venticello, si sta bene, viva l'estate.
5: Sì, sì. E comunque volevo dire, mi è piaciuta la versione di Billie Jean fatta così.
4: Sì, è un po' jazzata, un po'
5: molto bella.
4: Molto bella, ritmata. 14 luglio, provi a pensare, se fosse il 14 gennaio a quest'ora, 21:39, sei lì davanti al TV, fuori meno uno, magari un po' di nebbia, freddo, con un film che ti annoia.
5: Con quelli che ti dicono, no, a me piace il freddo, con una bella copertina. Sì. Ma allora se ti vuoi coprire, ti piace il caldo.
4: Ti piace il caldo, appunto. E tutti che dicono, no, si sta meglio col freddo, si sta meglio, però cercano il calduccio della copertina.
5: E perciò, vabbè, piace il caldo, non il freddo.
4: Con il non il caldo esagerato, però in questo momento 26 gradi, ventilato, si sta benissimo.
5: Marino, ti sei dimenticato di salutare tutti i tuoi fans?
4: I miei fans, Mauro, Andrea, Cinzia da Milano. Cinzia non la saluto mai perché è un pezzo che non la sento. E poi Antonio, se in qualche remoto angolo del paese ci starà ascoltando. E poi se mi verrà in mente qualcun altro lo saluterò pure. Mark Knopfler dall'album Golden Heart, Cannibals. E poi un Billy Idol che ci sta e non ci sta in questo programma, però il brano non mi dispiace, quindi Sweet 16, Billy Idol, prima Mark e poi Billy.

0: Free Radio.
1: All the way from the 60s, 70s, 80s, 90s and today.
2: Quanto casino, quante robe.
3: E a proposito di Billy Idol, è presente anche nell'ultima pubblicità del profumo di Saint Laurent.
2: Ah sì?
3: Sì, c'è l'attore Austin Butler. E la musica che è c'è di, in questa pubblicità è di Billy Idol, remixata. Dal mio punto di vista molto molto bella, di una canzone ovviamente.
2: Sì, bella. Billy Idol è un personaggio partito un po' con delle musiche, diciamo così, molto frivole, però ha dato il meglio di sé anche con delle produzioni piuttosto roccheggianti, che non sono molto famose, però è un buon, secondo me è un buon musicista. Un buon musicista come quello che vi propongo adesso, un certo Rory Gallagher, che magari quelli che sono un po' più avvezzi ad ascoltare il blues inglese conoscono. E questo cantautore, questo chitarrista irlandese, autodidatta, cominciò a suonare la chitarra a 9 anni e fu influenzato da Muddy Waters, Led Belly, Woody Guthrie e quant'altro. Poi si trasferì a Londra, suonò con vari grandi, ebbe addirittura una collaborazione con Roger Glover, il bassista dei Deep Purple, e ve lo propongo con la sua A Million Miles Away, una canzone un po' triste, un po' drammatica, ma molto molto bella, fatta anche da, questa non è la versione dal vivo, però dal vivo è molto spettacolare. Poi, sempre rimanendo nell'ambito
3: tuo,
2: inglese, i Cream, questo uno dei primi supergruppi con Ginger Baker alla batteria, Jack Bruce al basso e un astro nascente alla chitarra, Eric Clapton, con White Room.

0: ogni martedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare Do Not Disturb, il programma in diretta condotto da Marino Meneghello e Antonio Bottin. Do Not Disturb, musica blues, pop, rock, molto selezionata, spesso ricercata e a volte raccontata. Dalle ore 21 qui su Free Radio.
1: Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita. In ufficio o a casa, il modo più semplice di ascoltarci? freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto Play. Il resto lo facciamo noi.
2: Sì, il resto lo facciamo noi e abbiamo fatto anche un po' di autopromozione a questo programma che vede la supplenza di Antonio fatta dalla signora Lia anche questa sera.
3: Giusto. E pensavamo che Antonio
2: si manifestasse
3: e invece
2: no, è proprio uccel di bosco il ragazzo.
3: Sì, sì.
2: Ne risponderà quando tornerà.
3: Certo, certo.
2: Senza ombra di dubbio. E sempre da... scusatemi. Rimaniamo sempre in Inghilterra, però con un qualcosa di diverso adesso, non più impegnato come i due che abbiamo sentito prima, ma un gruppo di glam rock, dei birichini, dei ragazzi che secondo me potevano essere gli AC/DC ante litteram. Anni 70 gli Slade si presentavano appunto sul palco, tutti scintillanti. Le propongo con un brano famosissimo, uno dei loro cavalli di battaglia, Come on, Feel the Noise. E poi un altro gruppo inglese che è nato una quindicina d'anni dopo, hanno fatto un po' di tutto, poi non sono molto conosciuti, però non se la cavano male, i Primal Scream, con un brano che si intitola Rocks.

0: Você está ouvindo a Free Rádio Conselve, a rádio da nossa cidade. Free Rádio Conselve, sempre e somente música boa.
1: Un saluto, dica signora Lia.
2: No, dicevo che a proposito della pubblicità in portoghese, il 6 luglio è stato il compleanno di Toquinho.
1: Del grande Toquinho.
2: E così ho scoperto, perché non lo sapevo, non mi sono neanche mai informata, se devo dire la verità, e per cui ho scoperto che Toquinho è di origini italiane.
1: Addirittura.
2: Sì, di padre molisano. Di origine il nonno mi sembra molisano di Toro e la mamma di Mantova, per cui anche qui,
1: quindi abbiamo dato anche alla musica brasiliana.
2: Certo. contribuiamo
1: un po' a tutto, ci siamo dappertutto noi italiani, va bene. E mi fa piacere sapere questo, perché vuol dire che possiamo ritenerci di qualità, italiani di qualità che hanno esportato anche delle cose buone. E se si ricorda, signora Lia mi aveva chiesto offline un brano dei Pink Floyd. Ho scelto Comfortably Numb, le può andare bene?
2: Sì, ho visto, sì.
1: Le va benissimo. Dall'album, dal mitico doppio album The Wall, da cui è stato ricavato quel film bellissimo, è Comfortably Numb, che esalta le doti di grandissimo chitarrista di Dave Gilmour. Poi Roger Waters, che era un amicone, poi sono diventati nemici, prima per cause economiche e poi anche adesso per cause politiche. Purtroppo questi due non sono più amici. Quindi Pink Floyd Comfortably Numb da The Wall e poi Roger Waters con The Pros and Cons of Hitchhiking, il pro e contro dell'autostop, dall'album che è il secondo che ha fatto come solista, che porta lo stesso nome.

Thank you.

0: Mojo 2.
1: Gianfranco Piria presenta Me and Blues.
2: I got a mojo too. In onda ogni martedì alle ore 23.
3: Boom, boom, boom, boom.
2: Qui su Free Radio.
4: What I'd like to know, after all of that, are you ready for the blues?
5: Yeah.
4: But tell me, are you really ready for the blues?
5: Yeah.
4: One more time.
5: Yeah.
1: Playing nothing but back-to-back hits.
6: Gianfranco Piria, dopo di noi, dopo Don't Not Disturb con la sua Me and Blues. Assolutamente consigliato, lo ascolto sempre anch'io, è bravissimo. E invece adesso, cara signora Lia, facciamo un salto nel jazz.
7: Bene.
6: Il Ramsey Lewis Trio è un trio formatosi nel 1956 a opera del jazzista Ramsey Lewis, compositore radiofonico, polistrumentista, più di 80 album all'arrivo, non so quanti Grammy Awards. Lo propongo qui con Look Here, è una chicca che mi permetto di inserire in questo programma. Poi gli In Excess, torniamo dalle nostre parti, nella nostra era, con dall'album Welcome Wherever You Are, che secondo me è il migliore degli In Excess, con Not Enough Time. Qualcosa da aggiungere?
7: No.
6: Assolutamente.
7: No.
6: Approvato.

0: are listening Free Radio, the radio station of our city. Free Radio can sell always and only beautiful music.
1: Un saluto appunto agli amici di lingua inglese, ovunque loro siano, wherever you are.
2: E a proposito di Inghilterra, inglesi, Marino, diciamo qualche risultato di partita di questa sera?
1: L'unica partita che c'è questa sera è quella che vede contrapposte Francia e Spagna, i Galletti contro le Furie Rosse. Sta andando male per i Galletti, sono sotto di 2 gol. E in queste partite eliminazione diretta è un po' drammatico, perché sei arrivato lì, ci speri e poi la doccia fredda, se non ce la fai, è bruciante. La doccia fredda, bruciante. va bene, abbiamo detto anche questo e continuiamo noi continuiamo con la musica, gli altri continuano a calciare il pallone, noi continuiamo a sollazzare i nostri timpani con della buona musica. Creedence Clearwater Revival, Take It Like a Friend, e poi The Who con Trick of the Light.

0: Słuchasz Free Radio, stacji radiowej naszego miasta. Free Radio Konserwę, zawsze i tylko piękna muzyka.
1: E niente, niente. A 2-0 verso la fine della partita è una cosa, è un'agonia.
2: Dicono?
1: Francia 0, Spagna 2. Mi dispiace per i galletti, ma questa è la vita. Noi ci consoliamo ascoltando i Doors. Che dice signora Lia?
2: Certo, visto che noi neanche abbiamo partecipato ai campioni.
1: Per quello, sì, appunto, per mondiali, noi il calcio ormai, noi siamo il terzo mondo del calcio.
2: Purtroppo. È la terza volta il terzo mondo.
1: Sì, appunto. Siamo passati da quelli che hanno vinto di più a essere quelli che vengono esclusi praticamente sempre.
2: Sì,
1: va bene.
2: Poi io non sono di certo una professionista del calcio in tutti i sensi, e però non è che poi anche la Germania, il Brasile alla fine,
1: diciamo che non si vede un bel gioco, ecco.
2: Sì, ecco, hanno
1: sono fatto... tutti lì solo per fare il risultato. Va bene. The Doors.
2: Viva il rugby a questo punto.
1: Sì. The Doors con 28th Century Fox. E poi The Subways, gruppo inglese non molto famoso, Rock and Roll Queen.

0: écoutez Free Radio, la station de radio de notre ville. Free Radio conserve, toujours et seulement de la belle musique. Téléchargez nos applications depuis votre boutique.
1: Dica, signora Lia.
2: Niente, stavo bevendo un po' di Pinot Mugo.
1: Di Pinot Mugo?
2: Sì.
1: Il Pinot Mugo, per chi non lo sapesse, è un prodotto alcolico fatto con le bacche del Pinot Mugo giovani e la grappa, infuse in grappa. È una cosa tipicamente veneta, dall'altopiano di Asiago, e si degusta appunto preferibilmente fresco.
2: Ecco, io non so se sia proprio veneto, so solo che ce l'ha portato una nostra amica Cristina.
1: Ma
2: che...
1: il Pinot Mugo si trova ad Asiago.
2: Sì, per i pini. Quindi, mughi si troveranno anche in altre zone.
1: Chissà.
2: Non so, ecco, boh, ai posteri l'ardua sentenza.
1: Appunto, intanto noi l'abbiamo visto qui in Veneto.
2: Bene. E ce l'ha offerto Cristina.
1: Che salutiamo.
2: Che salutiamo e che peraltro dovrebbe partire venerdì, credo, di nuovo per andare ad Asiago, perciò se vuole raccoglierne ancora di questi
1: noi
2: pini
1: saremmo
2: mughi.
1: Ben lieti. Va bene, chi doveva capire,
2: capisca.
1: Capirà. The Beatles, All Together Now, un brano dal testo estremamente semplice, e The Guess Who con Dancing Fool, che poi ci porteranno verso la fine al nostro appuntamento solito.

0: diretta dalle ore 18:30 puoi ascoltare Mr. Joint con il suo programma Simply the Best.
1: Status Quo è la loro indimenticabile, la usano anche in pubblicità, ho sentito, Si trovava
0: il meglio della musica want. Selezionata e proposta da Mr. Joint.
2: The station with the best music.
0: Ogni lunedì dalle ore 18:30 qui